0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

back the cover. I said I

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

usciere indisponente. Ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente. Tu mi provochi.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Hard Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

neri sul cuscino bianco della nostra fantasiosa idea di passeggiare. Li abbiamo messi ancora prima di inquietarci e autoconvincerci che fosse solo per curiosità.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 6:30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. E partiamo con gli aggiornamenti che arrivano dall'Ucraina, dove nella notte l'esercito ha attaccato con droni la città russa di Sochi sul Mar Nero. È stata colpita anche una nave che supportava le operazioni petrolifere e veniva usata per la manutenzione delle piattaforme installate in mare aperto. L'agenzia russa TASS riferisce anche di un incendio scoppiato all'interno di una raffineria di petrolio. Da tempo l'Ucraina sta prendendo di mira le infrastrutture energetiche russe per indebolire Mosca e il suo sforzo bellico.
3: A Bari è tutto pronto per celebrare il record di longevità del governo Meloni, che oggi compie 1413 giorni. Per il primo pomeriggio di oggi al porto della città sono attese fino a 10.000 persone. Il momento più atteso è il discorso della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal palco snocciolerà quelli che considera i successi dei suoi ultimi 4 anni di lavoro, sorvolando sull'inflazione, sulla costante riduzione della spesa pubblica e sui decreti che limitano gli spazi democratici. Più che di tutta la maggioranza sarà soprattutto una festa di Fratelli d'Italia. I due vice premier e segretari dei rispettivi partiti, Salvini per la Lega e Tajani per Forza Italia, non saranno presenti e parteciperanno solo in video.
2: I guai giudiziari di Futuro Nazionale sulle indagini della Procura Militare.

0: militare di Roma interviene il ministro della difesa Crosetto per precisare che quelli in corso sono accertamente preliminari e che al momento non c'è nessuna iscrizione nel registro degli indagati. Sono ben due però i filoni che potrebbero portare all'apertura formale di un'indagine. Entrambi partono da esposti del sindacato dei militari. Il primo chiede di verificare se il programma del partito prefiguri il reato di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista. Il secondo di indagare sul coinvolgimento nel partito di membri delle forze armate ancora attivi.
1: In Nepal due operai sono stati estratti vivi da un tunnel 9 giorni dopo l'inondazione che ha colpito il paese nell'area al confine con il Tibet. I due uomini lavoravano, riferiscono le autorità, in una centrale idroelettrica. Le ricerche dei dispersi continuano e i soccorritori pensano che nei tunnel potrebbero esserci altri sopravvissuti. Secondo gli ultimi numeri forniti dal governo nepalese, le vittime dell'alluvione sono almeno 1200, ma si cercano ancora più di 4000 persone.
0: Gli Stati Uniti starebbero indagando sull'esplosione che martedì ha colpito una festa di matrimonio nel sud dell'Iran, uccidendo 4 persone e ferendone almeno 68. Secondo un'analisi riportata dall'agenzia Reuters, l'esplosione è stata causata da un colpo diretto di una munizione statunitense e non da un rimbalzo su un altro bersaglio, come si era lasciato intendere inizialmente. Nel frattempo, il segretario alla difesa Pete Hegseth ha esteso il dispiegamento militare statunitense in Medio Oriente fino al 2027, deliberando la proroga delle missioni fino al prossimo anno.
1: La Corte Suprema del Missouri ha stabilito che la nuova mappa dei collegi elettorali voluta dai repubblicani non potrà essere utilizzata per le elezioni di midterm. Lo Stato userà quindi i precedenti confini dei collegi. La sentenza è arrivata al termine della battaglia legale tra il gruppo People Not Politicians Missouri, convinti dell'incostituzionalità della mossa, e i leader repubblicani statali. La nuova mappa era stata pensata per escludere dal suo seggio uno dei due democratici del Missouri al Congresso statunitense, il deputato Cleaver. La Corte ha anche approvato l'inserimento di un referendum nella scheda elettorale di novembre che consentirà agli elettori di decidere se utilizzare la mappa preferita dai repubblicani nelle future elezioni. La decisione ha irritato il presidente USA e Trump l'ha definita sul suo social Truth orribile e ridicola.
0: Sull'Italia è arrivata la sesta ondata di caldo dell'estate, durerà fino a mercoledì prossimo, porterà le temperature fino a 8 gradi sopra la media. Nel dettaglio per la giornata di oggi è previsto sole e caldo al nord, cielo poco nuvoloso su tutte le regioni del centro, stabile e soleggiato al sud. 6:34 minuti per il momento è tutto, ci risentiamo alle 7 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sono le 7, buongiorno, le principali notizie di oggi. A Bari la festa per il record di longevità del governo, dal palco Giorgia Meloni presenterà i successi di 4 anni di mandato, omettendo inflazione, tagli alla spesa sociale e le riforme mancate. Attese migliaia di persone, non ci saranno gli alleati, Salvini e Tajani partecipano solo in video. Futuro nazionale nel mirino della procura militare, a Roma avviate indagini preliminari sull'attività politica di membri attivi dell'esercito e sull'ipotesi di ricostituzione del partito fascista. Il fondatore ed ex generale Vannacci si difende, su di me nessuna inchiesta. L'Ucraina attacca la città russa di Sochi sul Mar Nero, colpite una nave usata per le operazioni petrolifere e una raffineria dove è in corso un incendio. Intanto i droni russi prendono di mira edifici residenziali a Zaporizhia. Nepal, 2 operai estratti vivi da un tunnel di una centrale idroelettrica 9 giorni dopo l'alluvione che ha ucciso almeno 1200 persone. Secondo i soccorritori potrebbero esserci altri sopravvissuti. Si continua a cercare i più di 4000 dispersi. La Corte Suprema del Missouri dice no ai repubblicani e rigetta la nuova mappa dei collegi elettorali pensata per escludere il democratico Cleaver dal suo seggio. Alle elezioni di midterm si voterà con i precedenti confini. Schiaffo per Trump che parla di una decisione orribile e ridicola. 7:02, è tutto per il momento. Ci risentiamo alle 7:30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Network.
0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.

0: Radio 3 Network.
1: Il desiderio è come un cane, è abituato a seguirti da quando mi sveglio a quando vado a dormire. Non riesco neanche a

0: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: A Bari oggi la festa per il record di longevità del governo. Dal palco Giorgia Meloni presenterà i successi di 4 anni di mandato, omettendo inflazione, tagli alla spesa sociale e riforme mancate. Attese migliaia di persone, non ci saranno gli alleati. Salvini e Tajani partecipano solo in video. Futuro nazionale nel mirino della Procura Militare. A Roma avviate indagini preliminari sull'attività politica di membri attivi dell'esercito e sull'ipotesi di ricostituzione del partito fascista. Il fondatore ed ex generale Vannacci si difende: su di me nessuna inchiesta. L'Ucraina attacca la città russa di Sochi sul Mar Nero, colpite una nave usata per le operazioni petrolifere e una raffineria. Attacchi anche contro un impianto petrolchimico a Starlitmak. Intanto i droni russi prendono di mira edifici residenziali a Zaporizhia. Nepal, 2 operai estratti vivi da un tunnel di una centrale idroelettrica 9 giorni dopo l'alluvione che ha ucciso almeno 1200 persone. Si continuano a cercare i più di 4000 dispersi. Secondo i soccorritori potrebbero esserci altri sopravvissuti. 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. A Bari è tutto pronto per celebrare il record di longevità del governo Meloni, che oggi compie 1413 giorni. A partire dal primo pomeriggio al porto della città sono attese fino a 10.000 persone, ma quella di Bari sarà soprattutto la festa di Fratelli d'Italia. I due vicepremier e segretari dei rispettivi partiti, Salvini per la Lega e Tajani per Forza Italia, non saranno presenti con il resto del governo, parteciperanno solo in video. La giornata si concluderà verso sera con il discorso della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal palco elencherà quelli che considera i successi dei suoi ultimi 4 anni di lavoro. Sarà l'occasione perfetta per rilanciare

0: fare la campagna elettorale. Sentiamo la direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini.
1: 1413 giorni e sentirli tutti. In quell'ottobre 2022, quando il governo Meloni ha giurato al Quirinale, c'era chi anche a sinistra diceva: stiamo a vedere cosa faranno. E poi chi ha detto: però lei comunque è brava. Se c'è una cosa in cui in effetti ci sa fare è creare continui diversivi, fare propaganda per coprire i problemi su cui i suoi non sanno che pesci prendere. La spesa sanitaria è ai minimi degli ultimi 20 anni e lo intuisce chi incappa nelle liste d'attesa sempre troppo lunghe. Le tasse non scendono, gli stipendi sono immobili, nelle città è tutto troppo caro rispetto al guadagno medio della gente. E a proposito di città, chi ci si sente insicuro deve ringraziare il Viminale, che parla, parla, ma non combina niente salvo dare la colpa ai sindaci. Qualcuno si sente in effetti più tutelato dopo i tanti decreti sicurezza sui coltelli, le ONG del mare, il fermo preventivo dei manifestanti. Qualcuno è rassicurato dal fatto che i poliziotti, se sparano a qualcuno, non vengono iscritti nel registro degli indagati? 1413 giorni o poco meno spesi appresso a Donald Trump, solo il caro benzina li ha indotti a prendere le distanze, a martellare contro i giudici per poi perdere il referendum, a confezionarsi una legge elettorale su misura per restare al governo, ma anche qui la loro impreparazione è lampante ed è già scritto che andranno a sbattere contro la Corte Costituzionale. Comunque vada, l'importante è che a fine legislatura vadano a sbattere contro un'opposizione unita, ma per davvero. C'è ancora parecchio da lavorare per non dare alla destra un giorno in più del dovuto.
0: Per Fratelli d'Italia la durata record del governo è una dimostrazione della forte stabilità economica del paese, ma sulla salute dei conti italiani pesano, come abbiamo già detto, inflazione trainata dal caro carburante, tagli alla spesa sociale e mancanza di una politica industriale. Sentiamo Massimo Alberti.
2: Il governo Meloni ha scelto fin dall'inizio una linea di politica economica chiara, non si disturbano le imprese, così è stato, una scelta che nell'attuale quadro del sistema produttivo italiano fatto di export e salari bassi si è tradotta in una spinta alla deindustrializzazione, con la produzione crollata in questi 4 anni senza un barlume di direzione pubblica. L'occupazione, il dato che il governo esalta, si è spostata verso settori a basso valore aggiunto. A fronte di più occupati, i salari hanno continuato così il loro calo, con occupazione precaria di bassa qualità, che ha influito anche sulla crescita del paese con la recessione evitata solo grazie al PNRR dei precedenti governi. I conti a posto sono stati ottenuti dal presunto competente Giorgetti a colpi di tagli a spesa pubblica, welfare, sanità e istruzione, che hanno colpito le fasce più deboli, già private del reddito di cittadinanza e condannate ad un'esclusione della sfera pubblica che si traduce in aumento della povertà anche tra chi lavora e astensione. Il governo ha puntato a dividere i sindacati, di fatto incorporando la CISL e via via emarginando la CGIL, mentre al di là di alcuni contrasti, come i dubbi sulle capacità del ministro Urso, restato al suo posto ma escluso dai principali dossier, Confindustria di fatto ha avuto tutto ciò che voleva, sussidi a pioggia, compreso il taglio del cuneo fiscale che ha scaricato sullo Stato gli aumenti salariali che avrebbero dovuto pagare le imprese, il cui effetto fiscal drag dalle tasche dei lavoratori che ha contribuito a tenere in piedi le entrate. La congiuntura economica non era semplice, ma l'aumento delle diseguaglianze e della fascia più ricca di reddito dice che da queste politiche qualcuno ha guadagnato. Per un governo andato avanti a colpi di bonus e col mantra del taglio delle tasse, di cui non resterà alcuna misura permanente degna di nota.
0: Veniamo ai guai giudiziari di Futuro Nazionale. Sulle iniziative della Procura Militare di Roma è intervenuto il ministro della Difesa Crosetto per precisare che quelle in corso sono accertamenti preliminari e che al momento non c'è nessuna iscrizione nel registro degli indagati. Su queste motivazioni si è allineata anche la difesa del fondatore del partito, Roberto Vannacci. Sono ben due però i filoni che potrebbero portare all'apertura formale di un'indagine. Entrambi partono da esposti del sindacato dei militari. Il primo chiede di verificare se il programma del partito prefiguri il reato di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista, il secondo di indagare sul coinvolgimento nel partito di membri delle forze armate ancora attivi. Sentiamo Massimiliano Strampelli, legale del sindacato dei militari.
3: L'esposto è stato presentato richiedendo alla Procura Militare un rigoroso accertamento su nominativi che erano a nostra disposizione di appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito con incarichi di coordinatore, uno provinciale, l'altro comunale, al partito di Vannacci. Sì. E con incarichi sindacali, attenzione, l'aspetto tecnico e più delicato di questa vicenda è che i militari coinvolti nella denuncia sono anche sindacalisti. E quindi si chiede di poter vedere se questa duplicità di incarichi presenti una compatibilità o un'incompatibilità. Noi riteniamo che sia assolutamente incompatibile l'adesione ad un partito che ha a livello programmatico, come dire, valori che sono confliggenti con quelli per cui militare ha giurato, non ad un concetto di patria astratto, d'Italia astratta, ma quelle che sono istituzioni repubblicane e democratiche. Quindi da qui per noi, per la nostra impostazione, l'incompatibilità dei ruoli. Noi diciamo di più: da quello che sembrerebbe apparentemente un solo illecito disciplinare potrebbe sorgere anche un rilievo penale, perché ci sono aderenti al partito che fanno parte delle forze armate e che si riconoscono in un quadro programmatico fuori dai valori della Costituzione. Attendiamo a breve di sapere se vi è un'iscrizione formale anche presso la procura ordinaria. Comunque confermiamo di aver presentato l'esposto per la violazione Scelba e lì sì per la ricostituzione paventata del Partito Nazionale Fascista.
0: Veniamo all'Ucraina. Nella notte l'esercito ha attaccato con droni la città russa di Sochi sul Mar Nero. Sono state colpite una nave che supportava le operazioni petrolifere e veniva usata per la manutenzione delle piattaforme installate in mare aperto, e una raffineria. Droni di Kiev avrebbero colpito anche un impianto petrolchimico oltre 1300 chilometri dal confine ucraino. Nel frattempo continuano anche gli attacchi russi a Zaporizhzhia. Alcuni droni hanno preso di mira edifici residenziali. Gli Stati Uniti stanno indagando sull'esplosione che martedì ha colpito una festa di matrimonio nel sud dell'Iran, uccidendo 4 persone e ferendone 68. Lo ha annunciato il vicepresidente J.D. Vance in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Secondo un'analisi dell'agenzia Reuters, l'esplosione è stata causata da un colpo diretto di una munizione statunitense e non da un rimbalzo su un altro bersaglio, come si era lasciato intendere inizialmente. Nel frattempo la guerra con l'Iran prosegue e la situazione nello stretto di Hormuz resta in stallo. Roberto Festa.
4: All'inizio della guerra in Iran, 28 febbraio 2026, il segretario alla difesa Pete Hegseth parlò di uno sforzo militare rapido e decisivo. Erano del resto i giorni in cui Donald Trump rassicurava gli americani sul fatto che il conflitto non sarebbe durato più di 4-5 settimane. 6 mesi dopo, non soltanto la guerra non è finita, ma il Pentagono si sta preparando ad un 2027 di guerra. Secondo fonti raccolte dal Wall Street Journal, Hegseth starebbe infatti lavorando ad un piano per mantenere inalterato il contingente statunitense almeno per i primi 6 mesi del prossimo anno. I militari gli hanno però fatto notare che la cosa è complicata, difficile. La guerra in Iran ha ridotto le scorte di missili, di sistemi di difesa aerea americani, e gli attacchi iraniani hanno danneggiato o distrutto gran parte delle infrastrutture statunitensi nella regione. Quindi l'esercito americano non dispone più delle basi di supporto logistico che garantivano i rifornimenti. Delle difficoltà di questa guerra è stato nei giorni scorsi informato Donald Trump, che ora conta soprattutto sul suo piano di pressione economica per costringere l'Iran alla capitolazione. È una strategia che richiede tempo e forse quel tempo gli americani non ce l'hanno.
0: A Ceuta un 17enne marocchino è morto in un centro di accoglienza. Il minore era arrivato nell'exclava spagnola nell'ondata migratoria di fino a luglio. Il decesso, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere legato al diabete di cui soffriva. La notizia è arrivata ieri nella giornata in cui il premier spagnolo Pedro Sanchez partecipava all'informativa al congresso dei deputati proprio sui fatti di Ceuta. Sentiamo Giulio Maria Pantadosi.
5: È un Sanchez in difficoltà, quello che davanti al Parlamento di Madrid subisce gli attacchi di tutto l'emiciclo, anche dei suoi stessi alleati di maggioranza. Nessuno crede alla tesi del governo secondo cui dietro l'arrivo di 80.000 migranti a Ceuta ci sarebbero la Russia e Israele, ma non il Marocco. Tanto più che una informativa della polizia spagnola filtrata alla stampa avrebbe persino individuato agenti della polizia marocchina che indirizzavano i migranti verso il confine spagnolo. La spiegazione del comportamento di Sanchez è che non vuole compromettere ulteriormente il rapporto con Rabat, essenziale per evitare futuri sconfinamenti. Nel frattempo a Ceuta la situazione non migliora. Un migrante è morto in un centro di accoglienza e la situazione è difficile anche al largo delle Canarie, dove 80 persone sono morte in una imbarcazione alla deriva da 27 giorni. L'imbarcazione era partita dal Gambia e solo 45 sono riusciti a salvarsi. Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: E lo sentivate, al largo delle isole Canarie sono morte più di 80 persone durante un'interminabile traversata. La rotta migratoria cosiddetta atlantica, che dall'Africa occidentale arriva alle isole spagnole, è tra le più rischiose al mondo. Le organizzazioni umanitarie parlano di oltre 600 vittime solo nei primi 5 mesi di quest'anno. Sentiamo Valentina Brinis dell'ONG spagnola Open Arms.
6: La rotta atlantica viene anche chiamata rotta delle Canarie, rotta Canaria, proprio perché il primo punto di approdo sono appunto le isole Canarie. La caratteristica principale innanzitutto è che si sta parlando dell'oceano, l'oceano Atlantico, che di per sé è pericolosissimo ed è una rotta che è in parte sorvegliata, quindi diciamo ci sono sicuramente un numero di mezzi di soccorso molto inferiore rispetto a quella che è la rotta del Mediterraneo centrale. Questa è sicuramente una delle ragioni per cui ci sono moltissimi incidenti, ma non dimentichiamo che come tutte le rotte migratorie vengono superate con mezzi sicuramente inadeguati, e in questo caso non solo le imbarcazioni sono quelle che normalmente vengono utilizzate dai pescatori, che quindi di solito pescano a largo dei paesi, appunto delle coste del Senegal, delle coste della Mauritania, e magari quindi sono delle imbarcazioni inadatte a compiere quel numero così elevato di miglia. E poi c'è l'altro tema, che è anche molto forse questo in comune con la rotta del Mediterraneo centrale, cioè si tratta di imbarcazioni spesso anche sovraccariche. Poi sono viaggi molto lunghi, che quindi quando vengono affrontati senza un equipaggiamento adeguato, ovviamente è molto più facile che portino a degli incidenti.
0: In Nepal due operai sono stati estratti vivi da un tunnel di una centrale idroelettrica 9 giorni dopo l'inondazione che ha colpito il paese nell'area a confine con il Tibet. Le ricerche dei dispersi continuano, i soccorritori pensano che nei tunnel potrebbero esserci altri sopravvissuti. Le vittime dell'alluvione sono almeno 1200, si cercano ancora più di 4000 persone. Il riscaldamento globale, principale causa della tragica alluvione in Nepal e Tibet, compromette anche la salute dei ghiacciai italiani. Che la situazione sia grave lo confermano anche i risultati della Carovana dei Ghiacciai, l'iniziativa di Legambiente che ogni anno valuta lo stato di salute delle montagne italiane. Sentiamo Wanda Bonardo, responsabile nazionale di Legambiente Alpi.
7: Sempre di più c'è un'accelerazione nei fenomeni, non solo nella riduzione dei ghiacciai, ma anche in quello che è la stabilità della montagna nel suo complesso. E ci racconta ad esempio di come il permafrost, ovvero il terreno perennemente ghiacciato, si stia degradando a una velocità repentina. Perché quest'anno siamo stati immersi in ben 4 ondate di calore. Questo collante che teneva unita le rocce, che è costituito dal ghiaccio, diventa acqua, e le rocce chiaramente sono meno stabili e tendono a fratturarsi maggiormente. Abbiamo visto come questo caldo ha creato dei problemi anche rispetto alle risorse idriche. Ci sono stati dei grossi problemi di siccità. Il Po ne ha sofferto parecchio, ma non solo il Po, i pascoli stessi della montagna, in conseguenza di queste temperature e della riduzione dell'apporto di risorse idriche, soprattutto nivali, neve che manca, e abbiamo visto in molti casi secchi.
0: In chiusura andiamo alla Mostra del Cinema di Venezia con Barbara Sorrentini.
8: Se Oliver Stone intitolava il suo film dedicato a JFK Un caso ancora aperto, a modo suo Martin McDonagh chiude quel caso. Senza svelare come, il regista inglese, già passato al Lido con 3 manifesti a Ebbing, Missouri e Gli spiriti dell'isola, ha appena presentato in concorso a Venezia 83 Wild Horse 9. Ambientato nel 1973, a pochi mesi dal golpe in Cile, il film segue 2 agenti della CIA, Lee e Chris, in missione sull'isola di Pasqua, luogo in cui si troveranno a condividere alcuni momenti intensi e surreali con la malattia terminale di uno dei due, l'attore John Malkovich, accompagnato nei suoi deliri mentali dal collega un po' più giovane, interpretato da Sam Rockwell. La realtà e la verità rivelate dall'agente vicino alla fine sono apparentemente surreali e comiche, ma rappresentano fatti che ormai sono diventati storia. Sono le guerre, sono le torture, le ingiustizie, la devastazione della democrazia e la tirannia delle dittature. McDonagh usa un accento comico per enumerare situazioni drammatiche. Se i due protagonisti potrebbero essere da premio, lo stesso vale per le due attrici sorelle, Rooney e Kate Mara, che parlano e vivono all'unisono in Bucking Fastard di Werner Herzog. Il regista, leone d'oro alla carriera nel 2025, a 84 anni è tornato in concorso con un film divertente e dedicato sulla difficoltà di amare.
0: Alle 7:47 minuti è tutto per questo giornale radio. Alle 8:30 la prossima edizione delle notizie di Popolare Network. Da Sara Milanese e Valeria Schroeter, una buona giornata.

Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina. Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso, rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1 in direzione Firenze. Sulla Fipilì per lavori in direzione Livorno, 2 km di coda tra Lavoria e Vicarello. In direzione Firenze per traffico intenso, rallentamenti tra l'Astra Assigna e Scandicci. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze in via del Ponte di Mezzo e via Mariti per lavori, restringimenti di carreggiata e modifiche alla viabilità. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
1: Secondo l'agenzia russa TASS, Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati di Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni per provare a trovare una mediazione tra la Russia e l'Ucraina. Intanto una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite in un attacco delle truppe russe a Odessa. Nella città ucraina sono stati danneggiati edifici residenziali e automobili e attacchi russi sono stati anche a Dnipro e ci sono due morti. Nella notte invece Kiev ha colpito la città russa di Sochi sul Mar Nero. Sono state prese di mira con droni una nave che supportava le operazioni petrolifere e una raffineria. Droni ucraini avrebbero colpito anche un impianto petrolchimico a Sterlitamak.
0: La città di Bari si prepara ad ospitare la festa che il governo ha organizzato per celebrare il suo record di longevità. Oggi infatti l'esecutivo di Giorgia Meloni compie 1413 giorni. Sarà soprattutto però la festa di Fratelli d'Italia. I due vicepremier, il leghista Salvini e il forzista Tajani, contribuiranno solo con un video. Dal palco dell'evento è previsto un discorso della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che già questa mattina sui social ha rivendicato i successi del suo mandato. Abbiamo ridotto la disoccupazione, sostenuto famiglie e imprese, rafforzato la sicurezza, restituito all'Italia credibilità internazionale, ha scritto. Nessun accenno all'inflazione, alle riforme mancate o ai tagli alla spesa sociale.
1: I guai giudiziari di Futuro Nazionale. Il fondatore Roberto Vannacci si difende. Non sono indagato, dice. Quelli che la Procura Militare di Roma ha per ora annunciato sono infatti solo accertamenti preliminari. Sono due gli esposti del sindacato dei militari che potrebbero portare all'apertura formale di un'indagine. Il primo chiede di verificare se il programma del partito prefiguri il reato di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista. Il secondo di indagare sul coinvolgimento nel partito di membri delle forze armate ancora attivi.
0: Un palestinese è stato ucciso, altri tre sono rimasti feriti questa mattina dopo che le forze israeliane hanno aperto il fuoco a nord di Khan Yunis, nella striscia di Gaza meridionale. Un giovane palestinese è stato ucciso sempre stamattina dalla polizia israeliana a Gerusalemme. Intanto continuano le violenze in Cisgiordania, le forze di occupazione israeliane hanno chiuso nelle prime ore di oggi l'ingresso principale del villaggio di Al-Mugair a nord-est di Ramallah, impedendo ai palestinesi di entrare o uscire dal villaggio. Fonti locali riferiscono

0: riconoscono che nell'area sono presenti diversi coloni.
1: La Corte Suprema del Missouri ha stabilito che la nuova mappa dei collegi elettorali voluta dai repubblicani non può essere utilizzata per le elezioni di midterm. Lo Stato userà quindi i precedenti confini dei collegi. La sentenza è arrivata al termine della battaglia legale tra il gruppo People Not Politicians Missouri, convinti dell'incostituzionalità della mossa, e i leader repubblicani statali. La nuova mappa era stata pensata per escludere dal suo seggio uno dei due democratici del Missouri al Congresso statunitense, il deputato Cleaver. La Corte ha anche approvato l'inserimento di un referendum nella scheda elettorale di novembre che consentirà agli elettori di decidere se utilizzare la mappa preferita dai repubblicani nelle future elezioni. La decisione ha irritato il presidente statunitense Trump, che l'ha definita sul suo social Truth orribile e ridicola.
0: Via libera della Banca Centrale Europea all'incorporazione di Mediobanca in Monte dei Paschi di Siena. L'istituto senese ha fatto sapere di aver ricevuto dalla BCE le autorizzazioni non solo per la fusione con Mediobanca, ma anche per le altre operazioni di riorganizzazione societaria che saranno sottoposte all'assemblea degli azionisti. Il primo consiglio di amministrazione del gruppo si terrà all'inizio della prossima settimana. Otto e 34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 9:30 con le notizie, una buona continuazione d'ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency, info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso, rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio per la 1 in direzione Firenze. Sulla Fipili per traffico intenso in direzione Firenze, code a tratti tra la Sassigna e Scandicci. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze in via del Ponte di Mezzo e via Mariti per lavori, restringimenti di carreggiata e modifiche alla viabilità. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso, rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1 in direzione Firenze. Sulla Fipili per traffico intenso in direzione Firenze, code a tratti tra la Sarasigna e Scandicci. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze in via del Ponte di Mezzo e via Mariti per lavori, restringimenti di carreggiata e modifiche alla viabilità. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

ragai, adesso salutarti qui. Ora che non puoi più sentire i miei CD, addirittura vengo al tuo funerale. Quando fino a ieri mi parlavi come un immortale. Questa cosa proprio sai non era nei piani. Non vale mica che non ci sarai più domani. Qui ci sbattono la porta in faccia, ci muori. E noi restiamo a guardarti in mezzo a questi fiori. E a volerti e ancora più bene. Se si può e si può in mezzo a queste scene. È settembre e il vento si alza e annuncia il tempo freddo. Noi usciamo dalla stanza e ti portiamo via. Ti portiamo in spalla 53 più 30 kg. E un mondo viene a galla perché proprio a te questo è

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Alle 9:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In apertura andiamo in Medio Oriente, 81 persone sono morte negli scontri tra forze governative e ribelli Houthi in Yemen. Gli scontri sono scoppiati ieri dopo che gli Houthi hanno lanciato un'offensiva di terra accompagnata da attacchi missilistici e con droni vicino alle zone costiere del Mar Rosso e intorno alla regione di Taiz. Tra i morti ci sarebbero anche 3 alti comandanti delle milizie Houthi.
3: Un palestinese è stato ucciso e altri 3 sono rimasti feriti questa mattina dopo che le forze israeliane hanno aperto il fuoco a nord di Khan Yunis, nella striscia di Gaza meridionale. Un giovane palestinese è stato ucciso sempre stamattina dalla polizia israeliana a Gerusalemme. E intanto proseguono le violenze in Cisgiordania. Le forze di occupazione israeliane hanno chiuso nelle prime ore di oggi l'ingresso principale del villaggio Al-Mughayr a nord-est di Ramallah, impedendo ai palestinesi di entrare e uscire dal villaggio, e fonti locali riferiscono che nell'area sono presenti numerosi coloni.
2: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati di Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni per provare a trovare una mediazione al conflitto, lo riporta l'agenzia russa TASS. Intanto una persona è morta, altre 3 sono rimaste ferite in un attacco delle truppe russe ad Odessa. Nella città ucraina sono stati danneggiati edifici residenziali e automobili. Attacchi russi anche a Dnipro, ci sono 2 morti. Nella notte invece Kiev ha colpito la città russa di Sochi sul Mar Nero, prese di mira con droni anche una nave e una raffineria.
3: A Cernobbio si apre oggi il Forum Ambrosetti, appuntamento annuale che riunisce sul lago di Como esperti di economia, finanza e politica. In questa prima giornata sono previsti interventi del ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e di quello degli esteri Antonio Tajani. Atteso anche l'amministratore delegato del colosso della finanza globale BlackRock. Domani arriveranno il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il commissario europeo per la coesione e le riforme Raffaele Fitto.
2: La città di Bari si prepara ad ospitare la festa che il governo ha organizzato per celebrare il suo record di longevità. Oggi infatti l'esecutivo di Giorgia Meloni compie 1413 giorni. Sarà soprattutto la festa di Fratelli d'Italia. I 2 vice premier, il leghista Salvini e il forzista Tajani, contribuiranno all'evento solo con un video. Dal palco è previsto un discorso della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che già questa mattina sui social ha rivendicato i successi del suo mandato. Abbiamo ridotto la disoccupazione, sostenuto famiglie e imprese, rafforzato la sicurezza, restituito all'Italia credibilità internazionale, ha scritto. Nessun accenno però all'inflazione, alle riforme mancate e ai tagli alla spesa sociale.
3: Via libera della Banca Centrale Europea all'incorporazione di Mediobanca in Monte Paschi di Siena. L'istituto senese ha fatto sapere di aver ricevuto dalla BCE le autorizzazioni non solo per la fusione con Mediobanca, ma anche per le altre operazioni di riorganizzazione societaria che saranno sottoposte all'Assemblea degli azionisti. Il primo consiglio di amministrazione del gruppo si terrà all'inizio della prossima settimana.

0: settimana. Infine uno sguardo al tempo per le prossime ore: sole e caldo al nord, cielo poco nuvoloso su tutte le regioni del centro, stabile e soleggiato al sud. 9:33 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 10:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.
3: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
4: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per lavori fino alle 18, chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Firenze. Sulla A11 per incidente, 2 km di coda tra Prato Ovest e Prato Est in direzione Firenze. Sulla Fipilì, code a tratti per traffico intenso tra Lastra Assigna e Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio 3 Network.

0: 10:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. È salito ad almeno 1280 il numero di persone morte nell'inondazione che il 26 agosto ha colpito il Nepal nell'area a confine con il Tibet. I dispersi sono quasi 4800. Oggi due operai sono stati estratti vivi da un tunnel della centrale idroelettrica dove stavano lavorando nel momento dell'alluvione. Le ricerche però continuano e i soccorritori pensano che nei tunnel potrebbero esserci altri sopravvissuti.
1: 81 persone sono morte negli scontri tra forze governative e ribelli Houthi in Yemen. Gli scontri sono scoppiati ieri dopo che gli Houthi hanno lanciato un'offensiva di terra accompagnata da attacchi missilistici e con droni vicino alle zone costiere del Mar Rosso e intorno alla regione di Taiz. Tra i morti ci sarebbero anche tre alti comandanti delle milizie Houthi.
0: Un funerale di Stato per Mladic sarebbe inaccettabile, a dirlo la presidenza dell'Unione Europea. Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci condannato all'ergastolo dalla Corte Penale Internazionale per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità e responsabile della strage di Srebrenica, è morto mentre era detenuto il 27 agosto. Il ministro della giustizia serbo aveva dichiarato che si sarebbero organizzati appunto funerali di Stato. La salma è rientrata ieri sera dall'Aia a Belgrado. La commissaria europea all'allargamento, Marta Kos, ha detto che questo è un momento di importante valutazione che può avere un impatto sul modo in cui gli stati membri considerano la Serbia. I funerali sono previsti per lunedì, dopo l'autopsia.
1: L'Unione Europea è tuttora la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti e prosperità. Oggi si riaffaccia l'uso della forza per le pretese internazionali, ma l'Unione non deve rinunciare ai suoi valori. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel tradizionale messaggio di saluto al Forum Ambrosetti che si apre oggi a Cernobbio. Anche quest'anno sul Lago di Como si riuniscono esperti di economia, finanza e politica. In questa prima giornata sono attesi il ministro delle imprese Adolfo Urso, quello degli esteri Antonio Tajani e anche l'amministratore delegato del colosso della finanza globale BlackRock. Domani arriveranno il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il commissario europeo per la coesione e le riforme Raffaele Fitto.
0: È rientrato nelle scorse ore in Italia Younes, il bambino di 6 anni e mezzo di Brandizzo nel Torinese che era ricoverato in coma in Egitto dopo un incidente nella piscina di un albergo a Sharm el Sheikh dove si trovava in vacanza con la sua famiglia. Il piccolo ora è all'ospedale Regina Margherita di Torino. Era ricoverato in condizioni gravi in terapia intensiva in Egitto dallo scorso 3 agosto. Minuti è tutto per il momento, ci risentiamo alle 12:30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero.

0: Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre, a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Voglio energia, metto carbone, è follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria, e perciò

Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per lavori fino alle 18, chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Firenze. In direzione Bologna code a tratti per traffico intenso tra la Complanare di Firenze Nord e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili per traffico intenso code a tratti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.
3: The third world is not poor. You don't go to poor countries to make money.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: longevo della storia d'Italia. Da Bari Fratelli d'Italia sfrutta l'evento per lanciare la campagna elettorale centrata sulla figura della Presidente del Consiglio. Attese migliaia di persone, non ci saranno però gli alleati. Salvini e Tajani partecipano solo in video. Roberto Vannacci si difende dalle accuse al suo partito. Su di me nessuna inchiesta. La procura per ora ha avviato solo indagini preliminari sull'attività politica di membri attivi dell'esercito e sull'ipotesi di ricostituzione del partito fascista. Per l'ex generale domani l'ennesimo riconoscimento ufficiale sarà al Forum Economico di Cernobbio. Witkoff e Kushner visiteranno Mosca e Kiev questo fine settimana, mentre Putin apre a un possibile accordo con l'Ucraina. Non si fermano gli attacchi russi, ci sono 3 morti tra Odessa e Dnipro. Kiev intanto colpisce raffinerie e impianti petrolchimici. A sorpresa, il consiglio di vigilanza di Volkswagen ha approvato il piano di 100.000 tagli proposto dal CDA. Giallo sulla chiusura delle fabbriche, i sindacati, la battaglia è appena iniziata negli Stati Uniti, intanto i produttori chiedono il bando delle auto cinesi. Le 12:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Con oggi il governo Meloni diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana. Dall'inizio del mandato sono passati 1413 giorni. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare e farsi rispettare. Così ha scritto sui suoi profili social la Presidente del Consiglio, che però con il suo partito Fratelli d'Italia sta facendo esattamente questo, sfruttare la giornata di oggi come trampolino di lancio per una campagna elettorale centrata sulla sua immagine. A chiudere i festeggiamenti a Bari oggi sarà infatti la stessa Meloni, con un discorso in cui elencherà quelli che considera i successi dei suoi 4 anni di governo, a partire dal tema della sicurezza. Sentiamo Anna Bredice.
1: Ormai è quasi tutto pronto al porto di Bari per la kermesse che celebrerà soprattutto Giorgia Meloni. È la sua fotografia, meglio la gigantografia di Meloni, che campeggia dappertutto sul palco enorme che darà le spalle alla darsena del capoluogo pugliese. Una festa di Fratelli d'Italia dove gli altri alleati faranno da comparsa e nemmeno dal vivo. Si collegheranno da remoto Tajani e Salvini, entrambi divisi su tante questioni, ma uniti nell'essere in questo momento non così forti da dare il segno al resto della legislatura, che invece proseguirà con una sorta di convitato di pietra, Vannacci. Oggi, con 1413 giorni, Meloni batte il record dei governi più lunghi. Non aspettava altro che questo traguardo per far partire proprio da qui la sua campagna elettorale. 4 anni di una stabilità che per il Financial Times è stato solo un'occasione persa. Così nel suo editoriale il giornale definisce il governo Meloni una stabilità invidiabile, ma non l'ha sfruttata per trasformare le prospettive del suo paese, un'occasione mancata, ed è per questo che secondo il giornale britannico ha così tanta paura di Vannacci. In ogni caso oggi conta di arrivare con i suoi annunci su tutte le TV e lo farà nel momento in cui qui a Bari calerà il sole. La scenografia prevede che al tramonto salirà sul palco avanzando lungo un corridoio illuminato dalle luminarie tipiche della Puglia, la regione che l'ha sempre accolta, bacino fino a poco tempo fa di voti per il suo partito. Un cordone di sicurezza terrà lontane le contestazioni. È previsto infatti un corteo di protesta di associazioni, di studenti, di attivisti, partirà intorno alle 17:30. Linea allo studio.
0: Veniamo alle vicende giudiziarie attorno a Futuro Nazionale. Il fondatore del partito, Roberto Vannacci, si difende. Non c'è nessun indagato, ha commentato. Quelli che la Procura Militare di Roma ha per ora annunciato sono infatti solo accertamenti preliminari. Sono 2 gli esposti del sindacato dei militari che potrebbero portare all'apertura formale di un'indagine. Uno chiede di indagare sul coinvolgimento nel partito di membri delle Forze Armate ancora attivi, l'altro di verificare se il programma del partito prefiguri il reato di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista. Su questo secondo esposto sentiamo Massimiliano Strampelli, legale del sindacato dei militari.
2: Da quello che sembrerebbe apparentemente un solo illecito disciplinare potrebbe sorgere anche un rilievo penale, perché ci sono aderenti al partito che fanno parte delle forze armate e che si riconoscono in un quadro programmatico fuori dai valori della Costituzione. Attendiamo a breve di sapere se vi è un'iscrizione formale anche presso la Procura Ordinaria. Comunque confermiamo di aver presentato l'esposto per la violazione Scelba e lì sì per la ricostituzione paventata del Partito Nazionale Fascista.
3: Su quali presupposti si basa?
2: Sicuramente quello che più colpisce

0: la violazione per esempio dell'articolo 4 della CEDU, di divieto di espulsioni di massa, non comprendiamo come si possa definire altrimenti un piano di remigrazione coatto, la presenza di non meglio definiti e preoccupanti progetti militari all'interno delle scuole pubbliche, nelle strade, nelle città, e quindi non in ausilio alle forze di polizia, ma addirittura con poteri autonomi, e noi ci chiediamo anche di arresto, e ci chiediamo come chi ha giurato fedeltà, ripeto, alle istituzioni repubblicane e a questa Costituzione possa aderire ad un partito che realizza questo programma valoriale che presenta molteplici profili di contrasto con quelli che sono i principi fondamentali della nostra Costituzione e del nostro ordinamento democratico.
1: E Roberto Vannacci è atteso domani al Forum Economico Ambrosetti che si è aperto oggi a Cernobbio. Per l'ex generale si tratta dell'ennesimo riconoscimento pubblico, questa volta da parte di una importante comunità di esperti di economia e finanza. Vannacci, la cui presenza ha suscitato polemiche e anche qualche defezione, sarà protagonista della giornata di sabato assieme all'economista ed ex presidente del Consiglio Mario Monti, attesi anche il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa e il commissario europeo per la coesione e le riforme Raffaele Fitto. In occasione dell'apertura dei lavori del forum, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato il suo consueto messaggio nel quale ha celebrato i valori europei, ma ha anche invitato l'Unione a non rinunciare ai principi di fronte al sempre più aggressivo uso della forza per risolvere le pretese internazionali. Il caro prezzi, le difficoltà delle famiglie si vedono anche nella crisi dei consumi interni certificata dall'Istat. A luglio 2026 rispetto al mese precedente le vendite al dettaglio risultano in calo sia in valore, meno 0,4%, sia in volume, meno 0,5%. Si tratta del secondo calo mensile consecutivo. Su base annua le vendite al dettaglio registrano una crescita dello 0,8% in valore e un calo dello 0,6% in volume. In sostanza, nell'ultimo anno abbiamo speso di più per acquistare di meno, confermando così la perdita secca dei redditi reali delle persone. Quanto agli esercizi, si salvano solo grande distribuzione e commercio elettronico, ma guardando ai beni acquistati, il calo riguarda anche quelli di prima necessità, a partire dagli alimentari. I negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner visiteranno Mosca e Kiev tra domani e domenica, lo scrive l'agenzia russa TASS. Ieri il portavoce del Cremlino Peskov si è scagliato contro la Germania, dicendo che il cancelliere Merz sta facendo passi bruschi per guadagnare punti presso il suo elettorato, ma che lo fa in maniera estremamente goffa. Putin invece ha parlato al Forum Economico d'Oriente, ha riservato toni più pacati agli Stati Uniti, dicendo che il dialogo con loro sta funzionando e che esiste la possibilità di un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. Intanto però gli scontri reciproci non si fermano. Tre persone sono state uccise negli attacchi russi a Odessa e a Dnipro nelle ultime ore. Kiev invece nella notte ha preso di mira raffinerie e impianti petrolchimici russi. La salma di Ratko Mladic, avvolta dalla bandiera serba, è arrivata a Belgrado dall'Aia, dove l'ex comandante era detenuto. Le esequie sono previste per lunedì. Nel frattempo l'Unione Europea ha fatto capire che non tollererebbe i funerali di Stato promessi dal ministro della giustizia serbo. Il servizio da Bruxelles.
2: Si sblocca un nuovo livello di tensione tra Bruxelles e uno dei paesi candidati all'adesione UE più problematici, cioè la Serbia di Vucic. Questa volta sono le posizioni di Belgrado sulle guerre nell'ex Jugoslavia a imporre alle istituzioni UE una presa di posizione netta. Il ritorno dei resti di Ratko Mladic a Belgrado sarà un test molto importante, ha messo in chiaro la commissaria per l'allargamento Marta Kos, a proposito della possibilità che vengano organizzati funerali di Stato per l'ex comandante serbo-bosniaco condannato all'ergastolo nel 2017 per il massacro di oltre 8.000 musulmani bosniaci a Srebrenica nel luglio del 1995 e deceduto la scorsa settimana in carcere all'Aia. A nome della presidenza di turno del Consiglio dell'UE, il ministro degli esteri irlandese Byrne ha ribadito che un funerale di Stato sarebbe inaccettabile, così come la presenza di alti esponenti del governo serbo a funerali privati. A Belgrado si attende domani una cerimonia militare e lunedì il funerale, e Vucic non sembra voler ostacolare l'afflusso delle migliaia di serbi che considerano Mladic un eroe nonostante le condanne per genocidio e crimini contro l'umanità. Ma la commissaria Kos avverte che tutto può avere un impatto sul modo in cui gli stati membri valutano la Serbia nel suo percorso di adesione all'UE, sia sul piano della riconciliazione regionale, ma anche sui valori europei. e qui potrebbero pesare le nuove accuse sull'uso dello spyware Pegasus per sorvegliare almeno 14 membri della società civile serba che da novembre del 2024 protesta contro corruzione e violazioni dello Stato di diritto del regime del presidente Vucic. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: A sorpresa, il Consiglio di Vigilanza di Volkswagen ha approvato il piano di 100.000 tagli proposti dal CDA. Giallo sulla chiusura delle fabbriche, i sindacati, la battaglia è appena iniziata. Negli Stati Uniti intanto i produttori chiedono il bando delle auto cinesi. Massimo Alberti.
3: L'approvazione è stata unanime, compresa la parte dei sindacati e dei governi regionali che a luglio avevano bocciato il piano. Il CDA era pronto a scavalcare il Consiglio e a rivolgersi all'assemblea degli azionisti e così il colosso tedesco dell'auto, simbolo della crisi del settore in Europa, taglierà 50.000 posti entro il 2030, oltre quelli già in corso. In un comunicato, IG Metall, il comitato aziendale del gruppo, hanno sottolineato che in questo modo è stata evitata un'escalation, vale a dire lo scorporo del marchio Volkswagen e della divisione componenti, ed è stato respinto l'attacco alla cogestione nel Consiglio di vigilanza. Ma c'è anche un altro punto non chiaro. Secondo il sindacato dei metalmeccanici tedeschi, non sono state prese decisioni sullo stop a 4 stabilimenti entro il 2034, per i quali si cercherebbero acquirenti e nuovi utilizzi. Nella più grande ristrutturazione della sua storia, Volkswagen, che dimezzerà il numero di auto prodotte, ritirerà dal mercato anche lo storico marchio spagnolo Seat, la cui chiusura è prevista al più tardi nel 2029. E mentre i gruppi auto europei cercano partnership con quelli cinesi per salvare gli stabilimenti, come fa Stellantis, la stessa Stellantis, insieme al consorzio di produttori auto negli Stati Uniti, ha chiesto al Congresso di approvare entro fine 2026 una legge che renda stabile il divieto di vendita, importazione e produzione negli Stati Uniti di veicoli cinesi connessi e dei relativi software e hardware, divieto introdotto da Biden.
1: In Nepal due operai sono stati estratti vivi da un tunnel della centrale idroelettrica dove stavano lavorando nel momento dell'alluvione che 9 giorni fa ha colpito il paese. Il 26 agosto una porzione di un ghiacciaio si è staccata e ha trascinato a valle, al confine tra Nepal e Tibet, una colata di fango e detriti a circa 180 km orari. È salito ad almeno 1.280 persone il numero delle vittime, i dispersi sono quasi 5.000, le ricerche continuano, i soccorritori pensano che nei tunnel delle varie centrali dell'area potrebbero esserci altri sopravvissuti. E il riscaldamento globale, principale causa dello scioglimento dei ghiacciai che ha causato anche la tragica alluvione in Nepal e Tibet, è accentuato dal Super Niño, il fenomeno climatico ciclico che sta causando mai come oggi un aumento delle temperature. Le Nazioni Unite hanno avvertito che l'impatto del Niño continuerà ancora nei prossimi mesi, almeno fino a febbraio 2027. Serena Giacomin, climatologa e direttrice scientifica dell'ONG Italian Climate Network.
4: Il Niño è proprio un fenomeno naturale che riguarda l'Oceano Pacifico tropicale. In generale ha una frequenza tra i 3 e i 7 anni e le acque superficiali di quella zona vicino al Sud America diventano via via più calde rispetto a quella che è la norma climatica. Questo cambia ovviamente il modo in cui l'atmosfera si comporta sopra l'oceano e questi cambiamenti si riescono a ripercuotere sul clima di gran parte del mondo, soprattutto ovviamente delle zone che sono circostanti. L'Oceano Pacifico equatoriale, quindi soprattutto Perù, Ecuador, anche sud del Brasile e Argentina. Poi si verifica siccità in Indonesia, parte del sud-est asiatico, Australia orientale e India, quindi dall'altra parte dell'Oceano Pacifico. E dunque si alterano le piogge, i venti, le temperature, anche per mesi. L'aspetto importante che riguarda tutti a livello globale è che aumentano le temperature globali medie, quindi El Niño forte spesso spinge verso l'anno dei nuovi record termici. Se a livello deterministico per noi non è possibile dire che mesi ci aspettano in base al Niño che si verifica sul Pacifico, quello che possiamo dire è che ci sarà più energia immagazzinata nell'oceano e nell'atmosfera e questo significa più estremizzazione. I maggiori effetti del Niño noi in realtà li vivremo nei prossimi mesi, tra novembre 2026 e febbraio 2027.
1: Anche l'Europa, proprio a causa del Niño, ha registrato nella scorsa estate temperature record. Tra i paesi più colpiti c'è stata la Francia, dove il caldo e la siccità hanno messo in ginocchio l'agricoltura. Il governo francese cerca di correre ai ripiani con un piano da 1 miliardo di euro.
5: Ancora un'allerta canicola nel sud-est della Francia in quest'estate interminabile, la più calda di sempre, ritmata dai mega incendi che hanno incenerito più di 120.000 ettari di foreste e pinete, che ha dato luogo alla peggiore siccità da più di mezzo secolo, mettendo in ginocchio l'agricoltura francese, la prima del continente. Una perdita di produzione in media attorno al 10%, ma con punte per alcuni settori essenziali che sfiorano o superano il 50%. È il caso per i cereali primaverili come il mais o il fieno, materie prime di base per l'allevamento, o ancora per frutta e verdura fresca, come per esempio le insalate diventate introvabili in mercati e supermercati transalpini. Persino i produttori delle famose French fries, le patatine fritte francesi, hanno dovuto accettare patatine più piccole del normale, tanto la siccità ha ridotto la taglia dei tuberi. Degli oltre 400.000 agricoltori francesi, più di 30.000 rischiano il fallimento senza un sostegno finanziario d'urgenza. Allora questa mattina la ministra dell'agricoltura, Annie Gervais, ha annunciato un piano di aiuti straordinario da più di 1 miliardo, malgrado le ristrettezze di bilancio di una Francia con il deficit più importante dei grandi paesi dell'Unione. Sforzo consistente ma insufficiente, secondo i 3 principali sindacati degli agricoltori, per cui le perdite dovute alla siccità ammontano a circa 5 miliardi. Ci vuole almeno 1 miliardo in più, secondo il portavoce del principale più consociativo dei 3 sindacati agricoli, mentre i più rivendicativi prospettano già un nuovo autunno caldo di proteste contadine. Da Parigi, Francesco Giorgi, per Popolare Network.
1: Alle 12.46 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Valeria Schröter e Massimo Alberti. Alle 15.30 l'appuntamento con l'informazione di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto.
6: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: Popolare Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per lavori fino alle 18, chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Firenze. In direzione Bologna code a tratti per traffico intenso tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve ci sono code in uscita all'Astra Assigna in direzione Mare. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione Mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio 3 Network.

0: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

change will come. I just wanna say goodbye.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Work it out.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: Yo DJ! Radio 3 Network. DJ Master Mix. Come on!

Adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare

0: Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre, a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo in avaria ora rimosso si registrano ancora 4 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. Rallentamenti invece a causa del traffico intenso tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma e tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico ancora in direzione Bologna. In A12 invece per un incidente avvenuto al chilometro 118 e 200 un chilometro di coda tra Massa e Versilia in direzione Rosignano. In A15 invece in direzione La Spezia 2 km di coda per incidente avvenuto al chilometro 88 tra Pontremoli e Aulla e 1 km di coda per lavori tra Berceto e Pontremoli. Infine sulla Fipili per materiali dispersi in carreggiata 1 km di coda tra La Strassegna e Scandicci verso Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30. L'Italia delle eterne crisi industriali, Electrolux prende in giro sindacati e governo e dopo due mesi di trattative conferma il piano di licenziamenti e chiusure. Oggi, dopo due giorni di tavoli tecnici, l'azienda si è rimangiata la promessa di ritiro del piano, confermando oltre 1.400 licenziamenti che si aggiungono ai contratti non rinnovati e confermando la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Este. I sindacati hanno subito indetto 8 ore di sciopero. È sempre peggio anche per l'ex Ilva di Taranto. L'associazione delle industrie dell'indotto ha trasmesso ai sindacati le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che coinvolgerà un numero di lavoratori superiori a 2.500. FIM, FIOM, WILM e USB di Taranto hanno chiesto un incontro urgente alle associazioni industriali. Sul tavolo anche il decreto della Corte d'Appello di Milano che prevede la sospensione delle attività dell'area caldo dell'ex Ilva entro il 28 ottobre.

0: 5 paesi dell'Unione Europea puntano ad un'intesa con i paesi terzi affinché possano ospitare hub per i migranti. Lo ha detto il ministro dell'immigrazione danese, Morten Bødskov, al termine della riunione a Copenaghen con i suoi omologhi di Olanda, Grecia, Germania ed Austria. Da parte danese prevediamo di essere pronti a inviare i primi stranieri in un paese partner entro la fine del prossimo anno, ha affermato il ministro danese. Svolta nelle indagini sulla morte di una donna di 40 anni, Melissa Echevarria, ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna. Si tratta di un uomo di 44 anni che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe nelle scorse ore confessato il femminicidio. Chiudiamo con uno sguardo al tempo previsto per le prossime ore, che sarà prevalentemente sereno con sole su tutta Italia e temperature oltre le medie stagionali. Sono le 15:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 17:30.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso in direzione Bologna si registrano code a tratti tra Incisareggello e Firenze Sud e rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. In direzione Roma invece, per materiali dispersi in carreggiata, rallentamenti tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Impruneta. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di lavori si registrano 2 km di coda tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Aesti in direzione Mare. In direzione Firenze invece rallentamenti per traffico intenso tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci. Possibili rallentamenti per lavori invece sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti, sempre in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio 3 Network.

¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí?

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30.
3: Un drone russo ha colpito il quartiere generale dell'SBU, i servizi segreti interni ucraini, nel centro di Kiev. L'attacco è avvenuto circa 3 ore fa e ha preso di mira, secondo il presidente ucraino Zelensky, l'ufficio del capo dell'organizzazione, che non era però presente. 12 persone sono rimaste ferite. Il ministro degli esteri ucraino Sibiya ha parlato di un attacco in un momento di slancio verso la pace. Il raid infatti è arrivato alla vigilia del viaggio dei negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner nella regione. I due dovrebbero essere a Mosca domani e a Kiev dopodomani. Su questa seconda tappa però i media ucraini sono scettici. Alcune fonti avrebbero indicato che Witkoff vorrebbe cancellarla sotto pressione russa.
2: L'Italia delle eterne crisi industriali. Electrolux, dopo 2 mesi di trattative, conferma il piano di licenziamenti e chiusure. Oggi, dopo 2 giorni di tavoli tecnici, l'azienda si è rimangiata la promessa di ritiro del piano, confermando oltre 1.400 licenziamenti che si aggiungono ai contratti non rinnovati e confermando la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Este. I sindacati hanno subito indetto 8 ore di sciopero.
3: Sempre peggio anche per l'ex Ilva. L'associazione delle industrie dell'indotto ha trasmesso ai sindacati le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che coinvolgerà un numero di lavoratori superiore a 2.500. FIM, FIOM, WILM e USB di Taranto hanno chiesto un incontro urgente alle associazioni industriali. Sul tavolo anche il decreto della Corte d'Appello di Milano che prevede la sospensione delle attività dell'area caldo dell'ex Ilva entro il 28 ottobre. A settembre ci sarà invece un nuovo tavolo col governo.
2: Donald Trump ha minacciato di bloccare gli scambi commerciali con i paesi con cui gli Stati Uniti hanno un deficit se la Fed non taglierà i tassi di interesse. Abbassati i tassi o smetterò di commerciare con i paesi con cui abbiamo un deficit, ha detto Trump sul suo social thread, aggiungendo: i tassi di interesse elevati mettono gli Stati Uniti in una posizione di svantaggio estremamente ingiusta e non permetterò che ciò accada.
3: I leader dell'estrema destra francese e inglese hanno firmato un accordo sulla migrazione. Il patto tra Nigel Farage di Reform UK e Jordan Bardella del Rassemblement National entrerebbe in vigore solo se entrambi andassero al potere e ha come obiettivo impedire che i migranti attraversino la Manica per arrivare dalla Francia al Regno Unito.
2: Un unico criterio europeo definirà le aree sotto stress abitativo nelle quali sarà possibile limitare gli affitti brevi. È il punto centrale del regolamento legge sull'edilizia accessibile che la Commissione Euro accessibile

0: che sarà prevalentemente sereno su tutta Italia con temperature sopra le medie stagionali. Sono le 17:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 18:30.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.
3: Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove per un incidente avvenuto al chilometro 29 si registra un chilometro di coda tra Badia e Firenzuola in direzione Roma. Sempre in A1 ma in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita Lastra Signe e Santa Croce sull'Arno in direzione mare, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Città di Firenze proseguono i lavori della nuova linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli, nuova fase in piazza Beccaria con chiusura dell'incrocio con via Manzoni, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. Un drone russo colpisce la sede dei servizi segreti ucraini nel centro di Kiev. Zelensky promette rappresaglia, l'attacco arriva alla vigilia della visita degli inviati di Trump, Kushner e Witkoff nella regione. Domani saranno a Mosca, domenica dovrebbero essere a Kiev. Per i media ucraini, i russi fanno pressione perché la seconda tappa salti. Mattarella, nel messaggio per l'apertura del forum economico di Cernobbio, critica i nazionalismi e le superpotenze che con le loro pretese predatorie riportano ad epoche coloniali. Un riferimento alla Russia di Putin, ma anche all'America di Trump. One Woman Show, Meloni si prepara al comizio dell'autocelebrazione. Assenti gli alleati, il palco di Bari, tutto per lei. Attesi annunci su sicurezza, immigrazione, tasse, tutto fa brodo per lanciare la campagna elettorale, corteo di protesta che però non potrà raggiungere il porto blindato per evitare contestazioni. L'Italia delle eterne crisi industriali, Electrolux prende in giro sindacati e governo e dopo 2 mesi di trattative conferma il piano di licenziamenti e chiusure. Indette 8 ore di sciopero ex Ilva, per l'indotto partono migliaia di lettere di licenziamento. 5 paesi europei preparano un accordo per creare centri di rimpatrio per i migranti in paesi terzi. In prima fila la Danimarca, l'Italia è assente. I 5 trattano con Ruanda e Uganda. Sono le 18.32 minuti, per il momento è tutto. Con il giornale radio ci risentiamo alle 19.30.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

0: Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre, a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un incidente ormai risolto si registrano ancora 4 km di coda tra Badia e Firenzuola in direzione Roma. In direzione Bologna invece sulla 1 a causa del traffico intenso rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Ancora a causa del traffico intenso in A11 code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 3600 si registra un chilometro di coda tra Firenze Scandicce e la Strassigna in direzione Mare. Città di Firenze proseguono i lavori della nuova linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli, nuova fase in piazza Beccaria con chiusura dell'incrocio con via Manzoni, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre, a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Radio 3 Network is kicking out another hour of the world's best music.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: remember.
1: E guardo fuori dalla finestra e vedo quel giorno solito che tu sai. Sigaretto penna della mia destra, simboli frivoli che non hai amato mai. Quello che indossi non ti è mai piaciuto, racconto di che ti sembro muto, fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano, e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mince spiccare, e ridi

ci vuole scienza, ci vuole costanza, ad invecchiare senza maturità. Ma maturo meno in abbastanza della complessa tua semplicità. Ma poi chi ha detto che tu abbia ragione, coi tuoi alzo sprac di maturazione, poi un'illusione pronta per l'uso, da eterna vittima d'un sopruso, abuso d'un mondo chiuso e fatalità. Ognuno vada dove vuole andare, ognuno invecchi come gli pare,

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network. It's easy to laugh at my desire.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

amanti della bella musica, eccoci insieme per una nuova puntata di Play DJ On Air, il programma musicale condotto da Play DJ con l'amichevole collaborazione di Mordicchio. Che c'è? Cos'è che non ti torna ora? Collaborazione, sì. Ah, amichevole? Ah sì, certo. Ah, non sei amichevole. Ah, bene, bene. Non è vero. Non è vero, non ci crede nessuno, eh. Sicuramente di poche parole. A proposito, hai fatto un'accurata selezione di dischi vinili di questa puntata, perché ti ricordo che resteremo a cavallo tra il 1994 ed il 1995. Ed infatti, vedo subito sul piatto il primo disco posizionato. Ed è un bel discone, eh. Sì, lo dico. Continua il viaggio alla scoperta e riscoperta delle hit più ballate e rappresentative degli anni 90, quindi start play.

venerdì sera esclusivo di Radio 3 Network con la selezione musicale all'interno del play di DJ On Air. Questa sera le hit dance più belle rappresentative del 1994. Abbiamo ascoltato un trist di successi da Network con Passion, di Jam con Io Te Sento Ah Sì, che fu incisa anche una versione più pop in lingua inglese dal titolo I Feel You Tonight, ed ancora gli Orange Blue con la performance vocale di Melanie Thornton dei La Bouche, voce inconfondibile, con la hit If You Wanna Be My Only, e tutte hit dance uscite tra l'estate e l'autunno del 94. E poi ancora sul piatto la bellissima Moving On dei Da Blitz, un grande successo dance dell'estate che apre la selezione dedicata al 1995.

E proseguiamo con un'altra hit dance di successo, sempre nell'estate 95, i JT Company, che parteciparono al Festival Bar di quell'anno con Feel It.

JT Company, il progetto musicale made in Italy creato nel 1990 da Giuseppe Troccoli, noto DJ, produttore e conduttore radiofonico con lo pseudonimo di Joe T. Vanelli. Nell'arco degli anni ha rilasciato singoli dance di gran successo e Feel It è la proposta dell'estate 95. E proseguiamo con un altro marchio importante di quel decennio, i W, con la hit Dance, Dance with an Angel.

e con Wonder di DJ Cerle Moratto, che abbiamo riproposto con grande piacere qui e solo al Play DJ On Air su Radio 3 Network, si conclude anche questa puntata. Io e Mordicchio vediamo appuntamento a venerdì prossimo, sempre alle ore 22 e sempre con la bella musica esclusiva.

0: Piccola del Disco presenta Mixo Anch'io, No Tu No.
1: Mixo Anch'io, No Tu No. No, no.
0: Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
2: Questa settimana ospitiamo il set di Harry B.
3: Tatuato sulla schiena una splendida sirena. Ho tatuato sulla spalla una bellissima farfalla. Ho tatuato tibie e teschio sull'avambraccio destro.

0: Piccola del Disco presenta Mix Anch'io, No Tu No. Mix Anch'io, No Tu No. Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
1: Questa settimana ospitiamo il set di DJ Fumo.
2: Ciao a tutti, sono DJ Fumo e questo è il mio set per

0: Radio su Radio 3 Network.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.

0: Pellicola del Disco presenta Mixo Anch'io, No Tu No. Mixo Anch'io, No Tu No. No, no. Radio show su Radio 3 Network. Twerk.
1: Questa settimana ospitiamo il set di Maurizio DJ.
2: Ciao, sono Maurizio DJ e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No.

Vuoi DJ della combriccola del disco alla tua festa? Contattaci via mail a info@lacombriccoladeldisco.com e creeremo insieme il tuo party ideale.

0: combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
0: Radio Show su Radio 3 Network.
2: Questa settimana ospitiamo il set di Vive.
3: Ciao a tutti e benvenuti su Radio 3 Network. Io sono Vive e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No. Buon ascolto.

0: Facebook, Twitter e sul nostro canale YouTube.
1: Va ora in onda. Mixo anch'io, no tu no.

beleza, beleza, beleza, é uma beleza, é uma beleza.

bellezza, bellezza, bellezza, bellezza, è una bellezza, è una bellezza.

0: in the air, air, air, air.
1: The Nerd Night.
2: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Hard Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

there is really nothing in.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.